sono ciò che voglio anche dire, ma la gana, mi sono pacco, ah, ma la sia, ho già pavuto, tu canta corda longa, ma sa giù pacco, ho gatto, ho danni galica, se te hanno gusto, ah, se te mi gala, hanno gusto, ho già pavuto, non ho programma completo, ho spunto, cala, ho voluta, ha soldato sono ciò che voglio anche dire, ma la gana, mi sono pacco, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia, ah, ma la sia,